0: Ahorita.
1: Vai, la cagliata. Che ne fa caro mo chiapata, rae. Fa caro mo chiapata.